0: Lascia la testa!
1: Ma vedete più nuovo, senti la testa!
0: Oggi la puoi
1: chi era? Che sei ma fama?
0: Allora, oh, fidi tu, campione!
1: Oh, ci oggi, che intendo è?
0: Questa voce per vedere!
1: Oh, sta mio!
0: Ma vedi la tattura? Mi sto dando, eh? Pa, pa, pa, pa, pa, pa, escuta, giuventura! Per un giù del sole, una ribella avventura! Din le munte in can e tu venghe danzan Iser so de la mar bater un la mesura Pa pa pa pa pa pa veisi la melodia Pa pa pa pa pa pa per tutta la famiglia Med intre din lo cuor passeggian ver lo puor E si nerdere che menaga la mia vita
2: Chez moi y'a même plus de réveil, j'ai découvert le secret Pour me tirer du sommeil, j'écoute le reggae Chez moi pas de rameur ni d'haltère à soulever Pour faire la gymnastique, j'écoute le reggae Moulon de problèmes en ouvrant le courrier

Orjohai, Lotfi, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai, Orjohai,